la fece vista con corrombo. E i vecchi un pilato mi matto di guarda, voglio che mi lasci, voglio che mi lasci. Oggi ho io negli anni, mi cosa brucio, mi lo in casa